Fa fa fonga fua ile tele o tala I so o se masini fa avea I. Asiasi ile sbs.com.au/Samoan pe download SBS audio app. Download le SBS audio app. Ma e fa fa fonga I ia upolo kalame te fia fia I ai. E ma wo fua le app ma le App Store po le Google Play.